Akana Bamuo. Hey, Sanyana Semtia. Roni Antonio. Adu Wusu. Wabaya Wusa. Wakana Bamu. Hey, Sanyana Semtio. Roni Antonio. Hey. Wabaya Wusa. I want your name.